Radio Torino, in nomine Domini, Domine Cisaudio, Rastione Meglio, Domine Svobisco, Oriamo Dio, Reversa, Transcritto, Resista, Presimo Legio, Edio, Lantadium, Tuo, Delta, Principia, Ser Cristo, Dobro Nostro, Amen. Benedicto, Dini, Potente, Pater, Spiritus, Santo, Descende, Vos, Mare, Descende,